0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: www.torinointernational.com. Click here.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Giovedì 11 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole sorta alle 5:35 e tramonterà alle 20:45. Iniziamo subito il viaggio nel tempo. Cosa è accaduto oggi nella storia? Partiamo dal 1184, viaggiamo indietro fino al mito. Secondo i calcoli dello scienziato Eratostene, in questa data viene bruciata la città di Troia, ponendo fine alla leggendaria guerra cantata da Omero. Nel 1981, una pagina drammatica per l'Italia. A Vermicino, il piccolo Alfredino Rampi cade in un pozzo artesiano. Tutta la nazione rimarrà per 3 giorni incollata davanti alla TV in quella che diventerà la prima diretta a reti unificate della televisione italiana, dando un impulso decisivo alla nascita della protezione civile. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente l'italiano Antonio Meucci come il vero inventore del telefono, revocando il primato che per oltre un secolo era stato attribuito ad Alexander Graham Bell. Nel 1979 esce nelle sale americane un capolavoro del cinema d'azione e drammatico, Fuga da Alcatraz, diretto da Don Siegel e interpretato da uno monumentale Clint Eastwood. Buon compleanno a Gioachino Rossini. No, lui era di febbraio. Oggi festeggiamo il compleanno di un grande cantatore della nostra musica. Caparezza, l'anagrafe Michele Salvemini che spegne le candeline. E auguri anche all'attore comico Giobbe Covatta. Nati oggi anche l'indimenticabile pilota automobilistico Jean Alesin e l'attore scozzese Ulori, il celeberrimo Dr. House, che noi conosciamo molto bene. La chiesa oggi ricorda San Barnaba e noi proprio con lui vi auguriamo una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR torneremo a parlare della gravissima crisi in Medio Oriente, andremo in Europa, seconda notte di violenza a Belfast in Irlanda del Nord e poi la politica. Davanti all'assemblea di Confcommercio la Premier Meloni promette nuovi tagli alle tasse per il ceto medio, la cronaca con la clamorosa assoluzione a Rimini per l'omicidio di Pierin Paganelli. Tra poco, restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona giornata dalla redazione, ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale in studio. Assolto, Luis da Silva non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli ed è libero. Un boato in aula seguito da un applauso ha accolto la lettura del dispositivo della sentenza della Corte d'Assise di Rimini davanti a un'aula piena che ha atteso oltre 16 ore il verdetto arrivato nella notte. Luis da Silva, 35enne senegalese, era l'unico accusato per l'omicidio della pensionata detenuto dal 16 giugno del 2024. Pierina Paganelli è stata uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 accoltellate nell'androne del piano interrato tra il garage e le scale che portano negli appartamenti del condominio in via del Ciclamino 31 a Rimini. L'Iran ha chiesto ai paesi del Golfo Persico di impedire agli Stati Uniti e Israele di usare il loro territorio per attaccarlo. In una nota il Ministero degli Esteri ha fatto richiamo alla responsabilità legale e morale di tutti i paesi della regione, in particolare quelli situati nella parte meridionale del Golfo Persico, affinché impediscono alle forze statunitensi e al regime sionista l'uso dei loro territori e delle loro capacità per pianificare e organizzare cooperazioni ostili contro l'Iran. L'astronauta Luca Palermitano è nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. L'astronauta italiano dall'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno dei veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Un flusso di correnti umide instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, ha causato condizioni di maltempo con piogge temporali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale sulla Lombardia, in estensione a provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate, frequente attività elettrica. Belfast, un accoltellamento feroce avvenuto ieri sera su Kinnaird Avenue nel nord della città ha fatto esplodere le tensioni sull'immigrazione in Irlanda del Nord e nel Regno Unito. Un uomo sudanese di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite al volto, al collo, alla schiena e a un occhio. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 356-51922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano, per un incidente è chiuso il tratto fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per i viaggiatori è obbligatoria l'uscita a Borgodale. Ci occupiamo quindi della statale 11 Padana Superiore. A causa della chiusura sulla A4 si rallenta per traffico intenso fra Cigliano e Rondissone in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce, per traffico intenso sono presenti rallentamenti fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: și-au trăit fericiți până la adânci bătrânețe.
1: Sono le 9 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Torino International News.
9: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha lanciato massiccio raid aereo e poi a Belfast, in Irlanda del Nord, un brutale accoltellamento ha scatenato la guerriglia urbana. La cronaca con una sentenza clamorosa: nella notte Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli e poi anche terremoto giudiziario anche sulla maxi opera del ponte sullo stretto. Tra poco, restate con noi.
10: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha lanciato un massiccio raid aereo contro Teheran colpendo basi navali, sistemi radar e artiglieria. L'attacco è scattato come ritorsione dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano nei pressi dello stretto di Hormuz. La replica dell'Iran non si è fatta attendere, bersagliate le basi statunitensi nella regione. Teheran accusa gli stati vicini di responsabilità morale legale. Intanto non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, dove si registrano nuove vittime. Sul fronte diplomatico, duro scontro tra Roma e Tel Aviv. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili e indegne le parole del ministro israeliano Ben-Gvir contro l'Italia. Ci spostiamo a Belfast, in Irlanda del Nord, dove un brutale accoltellamento ha scatenato la guerriglia urbana. Un rifugiato sudanese di 30 anni ha aggredito un quarantenne. La polizia esclude la pista del terrorismo e parla di un possibile raptus. L'episodio ha però innescato la violenta reazione di manifestanti antimigranti che hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e cassonetti. Alcuni residenti sono stati evacuati da una palazzina avvolta dalle fiamme. L'aggressore comparirà oggi in tribunale. La cronaca giudiziaria italiana con una sentenza clamorosa: nella notte Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto della corte d'assise è arrivato dopo ben 16 ore di camera di consiglio. In aula gelo e silenzio assoluto da parte dei parenti della vittima alla lettura della sentenza. Terremoto giudiziario anche sulla maxi opera del ponte sullo stretto. La procura di Roma ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati per corruzione. Sotto la lente dei magistrati ci sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno. Secondo l'accusa avrebbero esercitato pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole all'infrastruttura, immediata alla replica della società Stretto di Messina, che si dichiara totalmente estranea ai fatti. Voltiamo pagina ora con l'economia. Una giornata storica a Piazza Affari, il mercato spinge con forza l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol Biper su Monte dei Paschi di Siena. I titoli bancari volano e trascinano la borsa di Milano a un record che non si registrava dal marzo del 2000. Il CEO di Intesa, Carlo Messina, blinda l'operazione: nessun rilancio sull'Opas, ma resteremo in gara anche in caso di controfferte. Intanto l'amministratore delegato di MPS Lovaglio studia le contromosse. In chiusura una notizia che ci porta nello spazio: Luca Parmitano vola verso la Luna. Inizia a Houston l'addestramento ufficiale dell'astronauta italiano dell'ESA per la missione di Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027. Parmitano sarà l'unico membro non americano dell'equipaggio che aprirà la strada al nuovo sbarco sul satellite. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato con orgoglio l'astronauta. E con lo spazio ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, i nostri aggiornamenti tornano più tardi.
11: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano per un incidente è chiuso il tratto fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino per i viaggiatori e obbligatoria l'uscita a Borgodale. Ci occupiamo quindi della statale 11 Padana Superiore. A causa della chiusura sulla A4 si rallenta per traffico intenso fra Cigliano e Rondissone in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Infine la A26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso sono presenti rallentamenti fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Saccomando, inchiesta aberrante, sinistra e 12 vogliono colpire Salvini e il ponte sullo stretto. Carafano, la Cina è la vera sfida, gli USA non lasceranno l'Europa e non consegneranno l'Ucraina a Putin. Omicidio Pierina Paganelli, da Silva assolto e subito liberato, lacrime all'uscita dal carcere e la rinascita della giustizia. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buona giornata dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dal mio punto di vista è tutto aberrante, basta leggere quanto mi contesta la procura e si vede che sono fatti che non stanno insieme, fuori da ogni logica giuridica e razionale. Così all'ADN Cronos Giacomo Francesco Saccomanno, già consigliere di amministrazione dello stretto di Messina S.P.A., finito sotto inchiesta nell'ambito di una inchiesta relativa al progetto del ponte sullo stretto e a presunti casi di corruzione. Per gli esteri, gli Stati Uniti non abbandoneranno l'Europa, non usciranno dalla NATO e non intendono sacrificare l'Ucraina per raggiungere un accordo con Vladimir Putin, ma allo stesso tempo Washington chiede agli alleati europei maggiore iniziativa, più capacità di assumersi responsabilità e una strategia comune per affrontare la competizione con la Cina. È il messaggio emerso dall'incontro organizzato dalla Fondazione Alleanza Nazionale con James J. Carafano, esponente tra i più ascoltati dell'universo conservatore americano vicino all'amministrazione Trump. La cronaca: la Corte d'Assisi di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice e il presidente Fiorella Casadei davanti a un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto giunto nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. In aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio impassibili. E dietro il banco dell'imputato la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, che ha sempre difeso il marito. «Ho acquistato molta fiducia nella giustizia», ha dichiarato a caldo. Tra il pubblico un gruppo di senegalesi, una trentina conoscenti di Da Silva. «È la rinascita della giustizia», ha detto lo stesso Da Silva tra le lacrime. Economia, rischio disagi giovedì per chi viaggia in treno con le sigle sindacali che prendono binari diversi. Mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro sciopero di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base vanno avanti nella protesta con uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. Lo sciopero è a sostegno della piattaforma per un CCNL che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute, salario e contro il buco nero delle gare, affermano CUP Trasporti e SGB. E chiudiamo con lo sport. Il via al mondiale dietro l'angolo e le polemiche non mancano, complice la presidenza Trump in America. Ogni episodio è sotto la lente di ingrandimento e basta poco per scatenare i social e non solo. Se l'Iran ha denunciato che gli Stati Uniti hanno revocato i biglietti destinati ai tifosi iraniani, hanno fatto il giro del mondo i video che ritraggono le modalità di accoglienza riservate ai calciatori delle varie nazionali, tra cui Senegal, Belgio e Uzbekistan. I senegalesi sono stati accuratamente direttamente controllati appena sbarcati dall'aereo, letteralmente in pista, con l'ausilio di metal detector dalla testa ai piedi, un trattamento fin troppo duro e riservato anche al Belgio. È andata quasi peggio all'Uzbekistan di Cannavaro, accolto da cani antidroga, in quel di New York al momento dell'arrivo allo stadio per disputare un amichevole con l'Olanda, persa poi 2-1. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino sono presenti rallentamenti per un incidente fra Sito e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International. La tua radio, la tua città.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni no alla patrimoniale, ridurre il carico fiscale sul ceto medio. Iran sotto attacco, ultimatum di Trump, se non firmano l'accordo bombarderemo senza pietà. Ondata di maltempo nel milanese, caduta di piante e di cartelloni. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica no alla patrimoniale, sì alla riduzione delle tasse sul ceto medio. Giorgia Meloni sintetizza così la politica fiscale del suo governo, respingendo l'ipotesi avanzata e poi subito rimangiata da Elly Schlein di una tassa sui patrimoni e rilanciando invece sul taglio dell'IRPEF. Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più. Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere un patrimonio dopo decenni di sacrifici. Ha scandito Meloni all'assemblea di Confcommercio, la prima dopo 10 anni a vedere la partecipazione di un presidente del Consiglio. Per gli esteri, nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti, mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica alla crisi che da settimane alimenta tensioni nel Golfo. Nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero Apache statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane nella regione. Le forze americane hanno lanciato 49 missili che hanno colpito obiettivi in profondità nel territorio iraniano, ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump, lanciando un ultimatum a Teheran: se non firma un accordo bombarderemo senza pietà. Trump si è tuttavia detto ottimista sulla possibilità di una soluzione negoziale. La versione americana è stata però respinta da Teheran. Un funzionario iraniano citato dai media statali ha negato qualsiasi contatto con la Casa Bianca, definendo false le dichiarazioni del presidente USA e accusando Washington di utilizzarle come copertura politica per l'operazione militare in corso. La cronaca improvvisa ondata di maltempo nell'Interland milanese. In particolare è stata interessata l'area intorno a Legnano, ma anche i comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Una trentina le chiamate di soccorso giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di via Messina, che riguardano cadute di piante, alberi pericolanti e cartelloni a causa delle forti raffiche di vento. Economia. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ADER, ha pubblicato sul proprio portale le istruzioni operative destinate a comuni, province e regioni, definendo il perimetro e le modalità per permettere ai cittadini di regolarizzare i debiti relativi a tributi locali. Il primo step interessa quindi gli enti, tenuti a formulare e comunicare l'adesione alla rottamazione entro il 31 luglio. Entro tale data, gli enti dovranno adottare il provvedimento necessario, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e inviarlo all'ADER tramite posta elettronica certificata. A cambiare anche le scadenze per i cittadini, che si allungano per effetto del termine più esteso concesso agli enti. Nel perimetro della sanatoria rientrano le somme dovute a titolo di IMU, TARI, bollo auto, ma anche le multe stradali. Restano invece escluse le cartelle derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti. E chiudiamo con lo sport. Se le edizioni di Russia 2018 e Qatar 2022 erano state accompagnate da durissime polemiche sui diritti umani e sull'uso del calcio come strumento di soft power e sport washing, il Mondiale 2026 al via oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 21 italiane, con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, rischia di trasformarsi nel torneo più geopolitico della storia moderna. Per la prima volta la Coppa del Mondo sarà organizzata da 3 paesi insieme, Stati Uniti, Canada e Messico, e vedrà la partecipazione record di 48 nazionali per un totale di 104 partite. Dietro quella che dovrebbe essere la più grande festa del calcio si intrecciano però guerre e crisi migratorie, visti negati, tensioni diplomatiche e rivalità commerciali con un epicentro ben preciso, gli Stati Uniti di Donald Trump. Con oltre 1 milione di visitatori attesi, la competizione rappresenterà un banco di prova cruciale per Washington, chiamata a gestire un evento planetario in una fase di forte polarizzazione interna e internazionale. Per la prima volta nella storia dei mondiali, il principale paese organizzatore è infatti coinvolto in un durissimo confronto politico e militare con una delle nazioni partecipanti, ossia l'Iran. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. NATO, Meloni, siamo al 2,8% del PIL in spese per la difesa, ma tutelare le famiglie è la priorità. Avvocato della Corte dell'Unione Europea su accordo Italia-Albania, diritto d'asilo garantito anche all'estero. Save the Children lancia Corri il rischio, il videogame per imparare ad affrontare le emergenze. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, Italia si presenta al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la Premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio dell'Unione Europea. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, la difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono due priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più, senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi, ha continuato la Premier. Per gli esteri, gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a rispettare le garanzie previste dal diritto dell'Unione in materia di asilo anche nei centri di permanenza creati al di fuori del territorio UE, come quelli italiani in territorio albanese. È la conclusione dell'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Laila Medina, in merito ad una causa che riguarda il protocollo Italia-Albania. L'avvocata generale indica una possibile soluzione giuridica, non decide l'esito della causa. Per Medina, inoltre, il diritto dell'Unione prevede un livello minimo di tutela. Pertanto, il giudice nazionale deve assicurarsi, da un lato, che le norme dell'Unione in materia di trattenimento siano rispettate e, dall'altro, che sia garantito il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Questi requisiti devono essere garantiti a un livello equivalente a quello applicabile sul territorio nazionale. La cronaca si chiama Corri il rischio ed è il videogame interattivo e dinamico presentato da Save the Children in occasione della giornata internazionale del gioco istituita dalle Nazioni Unite per difendere e proteggere il diritto al gioco dei bambini come elemento fondamentale per l'apprendimento, il benessere e lo sviluppo. Il videogame insegna ai più piccoli rischi e pericoli in situazioni d'emergenza e come adottare le misure di autoprotezione in caso di terremoto, alluvione, incendio e crisi ambientali. L'aumento della frequenze dell'intensità di eventi estremi come alluvioni, allagamenti, esondazioni, frane, spiega l'ONG, rende sempre più urgente rafforzare la capacità della comunità di affrontare le emergenze in modo consapevole e adeguato. Economia, il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre, Annick de Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida per l'intero territorio belga e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio diventa il quinto paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Chiudiamo con lo sport. Scrivo a chi gioisce, a chi soffre, a chi critica, a chi pretende, a chi si arrabbia. Scrivo anche a chi oggi è distante, deluso, amareggiato. Comincia così la lettera aperta del presidente della Lazio, Claudio Lotito, ai tifosi attraverso le pagine del Messaggero. Lotito spiega di voler aprire una fase nuova di dialogo, ascolto e reciproco rispetto. Il presidente rivendica il lavoro svolto alla guida del club, sottolineando come il calcio moderno sia sempre più influenzato da fondi e operazioni finanziarie. Ho sempre pensato che la Lazio dovesse restare padrona del proprio destino, afferma, ribadendo che la sostenibilità economica non rappresenta un limite all'ambiente. Ambizione sportiva. Anche io voglio una Lazio più forte, anche io voglio una Lazio competitiva, anche io voglio una Lazio capace di vincere, ma la sostenibilità non è il contrario dell'ambizione, è il modo più serio per darle un futuro, ha detto Lotito. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
4: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Meloni alla Camera tra Iran, Ucraina e difesa dell'Unione Europea. Avvocato generale dell'Unione, commissione non trasparente sui contratti vaccini Covid. Riforma istituti tecnici, parla ai nostri microfoni Andrea Messina del sindacato ANIEF. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIEF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, il prossimo Consiglio europeo si riunirà ancora una volta in una fase di trasformazioni profonde, di sfide complesse, dalla guerra in Ucraina, che proprio oggi supera per durata la prima guerra mondiale, alla crisi in Medio Oriente, dalle tensioni che impattano sull'economia globale alle esigenze di rafforzamento della sicurezza e della difesa comune, dalle iniziative necessarie a garantire competitività al nostro sistema produttivo fino alle nuove emergenze sanitarie internazionali. L'Unione Europea è chiamata a dimostrare capacità di iniziativa, unità e visione strategica. È un quadro nel quale si inserisce anche il confronto sul futuro, quadro finanziario pluriennale, che dovrà assicurare all'Unione risorse adeguate, tanto per rispondere alle sfide del nostro tempo, quanto per sostenere le sue ambizioni politiche. È quanto ha detto in aula la Premier Giorgia Meloni. Per gli esteri, la Commissione europea non ha dato al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti di acquisto dei vaccini contro il Covid-19. È questa la conclusione cui è giunto l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Athanasios Rantos, relativamente ad una causa imperniata sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra incaricata di negoziare l'acquisto dei vaccini e sulle clausole contrattuali relative all'indennizzo delle imprese farmaceutiche. La cronaca, riforma istituti tecnici, ne parliamo con Andrea Messina del sindacato ANIEF.
10: Prendiamo atto delle dichiarazioni del ministro Valditara. La riforma di istituti tecnici andrà avanti perché è collegata agli impegni del PNRR. Tuttavia, proprio per questo motivo, è indispensabile aprire subito un confronto con le organizzazioni sindacali. Come ANIEF chiediamo un incontro urgente per conoscere e discutere le linee guida annunciate dal Ministero, perché siano pienamente rispettate le garanzie già ottenute sulla salvaguardia di titolarità degli organici e dei quadri orari. Le riforme si realizzano al coinvolgimento del personale della scuola, non con decisioni calate dall'alto.
8: Economia, parte ufficialmente anche in Italia la campagna di comunicazione della Commissione europea Più Forti Insieme, iniziativa che punta a raccontare ai cittadini l'impatto concreto dei fondi europei attraverso le storie di persone, imprese e comunità che hanno beneficiato dei finanziamenti dell'Unione. L'evento di lancio si è svolto presso l'Europa Experience David Sassoli di Roma, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, del Parlamento europeo in Italia e di diversi beneficiari dei programmi finanziati dall'Unione. L'obiettivo della campagna è mostrare come il bilancio europeo contribuisca allo sviluppo economico, sociale e tecnologico dei territori, sostenendo progetti nei settori dell'agricoltura, della formazione, dell'innovazione, della ricerca e dell'inclusione sociale. E chiudiamo con lo sport. Il Milan continua la ricerca del prossimo allenatore. I rossoneri stanno continuando i colloqui con vari profili. Quello in pole position è sicuramente Oliver Glasner. L'austriaco ha incassato l'approvazione del duo cardinale Ibrahimovic e guida la corsa alla panchina banchina del diavolo, tanto che sarebbero già state poste le basi per un biennale bonus compresi da 5 milioni a stagione. La scelta però è di quelle che non si possono sbagliare. I rossoneri cercano dunque la guida giusta a cui mettere in mano la ripartenza. Per questo, nonostante la convergenza e il principio di accordo con l'ex Crystal Palace, resiste anche la candidatura di altri tecnici. La novità è che il casting si è allargato a Ruben Amorim. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto esplorativo tra la dirigenza del Milan e il tecnico portoghese, una video call per conoscersi e capire l'eventuale apertura del tecnico 41enne alla soluzione milanese. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
11: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
12: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: 356-51922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino sono presenti rallentamenti per un incidente fra Sito e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Vannacci nel mio partito, i rifiuti degli altri, voglio la sporca dozzina. L'Iran annuncia la chiusura totale di Hormuz, fino a nuovo ordine, la CNN, i negoziati procedono. Addio a Natalino Irti, maestro del diritto civile italiano. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio, ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. A Milano i sostenitori di Futuro Nazionale riuniti davanti a un maxi schermo con bibite e patatine. A Roma il generale sul ring di una delle trasmissioni di punta del palinsesto televisivo. Per Roberto Vannacci, camicia di lino a righe e scarpe sportive, è stata la prima assoluta da ospite di 8:30. Il suo partito enfatizza l'occasione e organizza una proiezione di gruppo dal titolo Aperi Vannacci. Lilli Gruber però non fa sconti, incalzando il generale a tutto campo, e lui sferra colpi a destra e a manca, da Marina Berlusconi a Matteo Salvini, passando ovviamente per il centro-sinistra. I miei compagni di partito sono i rifiuti degli altri, quello che avanza è a me sta bene, voglio la sporca dozzina, è il grido di battaglia di chi oggi festeggia i 100.000 iscritti e si prepara all'assemblea costituente del neonato partito. Per gli esteri, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha comunque fatto sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. La cronaca: è morto a 90 anni Natalino Irti, tra i più autorevoli giuristi italiani del secondo Novecento e una delle voci più influenti del diritto civile contemporaneo. Originario di Avezzano in Abruzzo, professore ordinario dal 1968, accademico dei Lincei, presidente emerito dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici e a lungo docente all'Università di Roma La Sapienza, Irti ha attraversato università, istituzioni, grandi imprese pubbliche e professione forense con un ruolo di primo piano nel dibattito giuridico nazionale. Economia, riflettori puntati su Francoforte. La riunione del consiglio direttivo della BCE si preannuncia come uno degli snodi geopolitici ed economici più delicati dell'anno per l'Eurozona, con i mercati che danno ormai per scontato un ritocco di 25 punti base del costo del denaro. La vera partita si giocherà sulle nuove proiezioni macroeconomiche e sulle parole di Christine Lagarde. Tra le fiammate dei costi energetici e il rallentamento della crescita, il quadro per la BCE si complica. E chiudiamo con lo sport. Iniziano oggi, giovedì 11 giugno, i mondiali di calcio 2026. Ad aprire le danze dopo la cerimonia inaugurale saranno Messico e Sudafrica del gruppo A presso lo stadio Azteca di Città del Messico. Un impianto glorioso, quello scelto per il primo match, che ha già ospitato due finali nel 70 e nell'86. Una curiosità: le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010 in Sudafrica, diretta Rai alle ore 21 ora italiana. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e una buona giornata.
7: Torino International. Love his music.
8: Nu mai știu ce simt, mai frant în fiecare anotimp, dar am rămas.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

0: A Torino scatta anche quest'anno il potenziamento dei controlli per individuare gli automobilisti ubriachi. Da questo fine settimana per tutta l'estate gli agenti della polizia locale predisporranno più posti di blocco sul territorio, soprattutto di notte e nei weekend. Parallelamente, dal 10 giugno è partita una nuova campagna di comunicazione in collaborazione con il comune per sensibilizzare sulla mobilità sicura. E poi parliamo di calcio. La solidarietà scende in campo a Giaveno. Sabato 13 giugno alle ore 18 l'impianto sportivo di via Beale ospiterà la Nazionale Calcio Spettacolo per un evento che unirà sport, spettacolo e beneficenza in una giornata destinata a coinvolgere l'intero territorio torinese. L'iniziativa, organizzata con il patrocinio della città di Giaveno, vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo della televisione, della musica, dello sport e dell'intrattenimento. L'obiettivo è raccogliere fondi a sostegno di due realtà impegnate nel sociale: l'associazione La Tazza Blu, che si occupa della prevenzione dei comportamenti suicidari tra i giovani, e la fondazione Crescere Insieme, che destinerà il ricavato all'acquisto di un macchinario medico per la cura della sordità infantile. E visto che parliamo di calcio, stasera c'è una finale di calcio a 11 alle 21:30 presso il campo sportivo CIT Turin LDE di Corso Francesco Ferrucci 63A. Finisce un campionato di calcio a 11 di cui la finale vedrà giocare MO Diaspora ASD, la squadra romena, e anche FBF Bolivia. Chi vincerà tra le due? Noi ovviamente tifiamo per la MO Diaspora SD, la squadra che ci rappresenta in questa magnifica finale. Teniamo i pugni stretti e vi auguriamo tanta fortuna. A venire vremea să predau ștafeta, urmează Parla con Cosima aici pe 90.0 FM. Ca de obicei, vă las în compania interviului pregătit pentru astăzi. Mâine, ultima ediție din această săptămână a jurnalului de prânz, așa că vă aștept tot aici pe Radio Torino Internațional. Zi frumoasă!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International.

0: abbiamo per la quinta volta ospite Diego Kent. Ciao Diego.
1: Ciao, ciao Cosimo.
0: Ciao, quinta volta perché man mano andiamo avanti con i brani e non solo, anche con i colori, giusto?
1: Con i colori e con i brani, certo, bisogna finire ormai il ciclo.
0: E anche con le emozioni, perché ogni colore, ogni brano è un'emozione diversa.
1: È vero, è vero. Ogni colore, ogni brano raffigura una parte del mio vissuto e anche il percorso musicale che sto affrontando con l'album.
0: Mm-hmm. Allora, con questa canzone hai appena superato il giro di boa, perché sono 8 canzoni che saranno poi le canzoni che rappresenteranno l'album, che poi ci sarà più avanti, che il titolo è Arcoveleno. E questo singolo, appunto, Nudo a metà, è la quinta, quindi appunto il giro di boa è cominciato al ritorno, no? Come si dice in gergo.
1: Sì, sì, nella via di ritorno.
0: Nella via di ritorno per concludere gli altri 4. Hai scelto 8 canzoni, tipo come gli LP di una volta, 4 da un lato e 4 dall'altro.
1: Giustissimo. Allora, vanno più che bene, dai, oggi a volte escono anche con 5, 6.
0: 8 penso che sia il numero perfetto.
1: Il numero perfetto, sì, l'infinito è il numero, al contrario.
0: E anche il mio numero fortunato. Allora Campo Minato, la prima canzone, e Sbaglia la festa, la seconda, Parentesi, giusto, la terza, Addominali, la quarta, che pian piano abbiamo sempre intervistato appunto te per queste canzoni.
1: E sì, ormai è un
0: appuntamento fisso
1: il nostro.
0: E questa volta invece Nudo a metà. Allora, raccontami, visto che rappresenta il rosso questa volta, quindi la parte più sensuale, raccontami un pochino, esatto, che cosa racconta questo brano.
1: Allora, questo brano praticamente è la parte più impulsiva e emotivamente anche la più vulnerabile del mio progetto, delle mie emozioni che vado rappresentando, mm-hmm, con appunto il colore rosso, che magari potrebbe essere visto anche come forza, rabbia, ma in questo momento io mi sono soffermato sulla parte più sensuale, vulnerabile, quella un po' più, diciamo, erotica, via.
0: Anche un po' addirittura.
1: Sì, perché mi piace poi specchiare, cioè toccare un po' tutte le emozioni, no? Uh-huh. Con questo album.
0: Racconta appunto la canzone, è un'attesa reale, no? Quindi un incontro costruito attraverso messaggi, tensione, desiderio, immaginazione di due persone che si cercano per tutta la notte. Ma esatto, è una storia, quindi quella attuale o no?
1: No, è una storia che avevo passata. Ora l'attesa, diciamo, dura meno. Non è mai stata finita come quella notte. Quella lì è stata una storia passata, che poi in realtà la storia è un complimento, però sono vari incontri che poi l'ultimo non è mai avvenuto e io ho vissuto, diciamo, questa notte sensuale soltanto poi nel mio pensiero, perché okay, poi non è mai successo.
0: È andata a buca,
1: sì, con varie poi scuse, ma alla fine poi non è mai successo, forse è stato meglio, però quello non lo sapremo mai.
0: Ma io penso di sì, perché adesso il tuo amore è un amore intenso e felice, quello si vede.
1: Allora, sì, quello sì,
0: io direi, andiamo a presentare Nudo a metà e poi dopo ne parliamo ancora un attimo.
1: Ok,
0: buon ascolto, Nudo a metà, Diego Kent.

0: qua. Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Diego Kent. Diego, allora, abbiamo sentito una canzone che è uscita da pochissimo, il 29 di maggio.
2: Sì.
1: Nudo a metà, anche queste sonorità, no? Che come dicevi te, anche che ti porta un po' in questo colore rosso, in questo anche che si vede poi nei reel, no? Che è dove,
2: sì.
1: Dove anche dalla copertina già si capisce, sei lì che aspetti. La copertina è cambiata un paio di volte perché avevo visto un provino che era un po' diverso.
2: Sì, allora, perché non sono mai convinto io delle mie cose, no? Alla fine poi ci rimugino e cambio sempre, soprattutto la notte, io stravolgo tutti i miei piani, cambio canzoni, poi ci ritorno. E questa praticamente sì, sono delle immagini che poi verrà poi spiegato meglio nel reel.
1: Uh-huh.
2: E sono delle immagini che sono sempre con queste luci rosse, appunto per dare sempre tematica al capitolo.
1: Uh-huh.
2: Di attese, un bicchiere di vino, insomma,
1: cellulare con
2: momenti, cellulare con messaggi, arrivo, no, aspetta, no, e quindi per questa attesa, diciamo, messa in immagine.
1: E quindi in copertina ti eri addormentato alla fine?
2: Alla fine sì, no, poi mi sono addormentato veramente, e il bello è che poi in quel momento anche il mio, diciamo, più grande amico stava vivendo più o meno la stessa cosa.
1: Mm-hmm.
2: Non mi ricordo se fu la stessa notte, ma entrambi, diciamo, avevamo... ora non mi ricordo se forse due o tre giorni dopo la stessa situazione che io descrivevo a lui. Lui, no, mi è successo anche, cioè, effettivamente sono abbastanza una canzone che è troppo epica, sì, a tutte e due la stessa cosa, no, non va bene.
1: Mm-hmm.
2: E quindi l'ho sottolineata questa cosa successa e ho fatto la canzone.
1: Ok, e sappiamo che noi, almeno so più che altro, che questa canzone deve uscire sotto il periodo sanremese, quindi poi giustamente per dare spazio al periodo sanremese ed evitare che andasse dispersa appunto in quelle canzoni, hai voluto aspettare un pochino per farlo uscire.
2: Sì, abbiamo aspettato un po', appunto, proprio perché usciva nel periodo sanremese e insieme sia al produttore che all'arrangiatore avevamo scelto che questo non era il momento più ideale.
1: Mm-hmm.
2: Soprattutto perché poi competere con la settimana di Sanremo, gli artisti in gara, uno normalmente,
1: cioè,
2: io stesso ascolterei le canzoni di Sanremo, quindi...
1: Ma quello non è vero, perché io ho fatto delle interviste in quel periodo e sono stato ascoltato lo stesso, anche se non ero a sanremesi, però comunque hai fatto bene, perché così almeno ti sei tolto un po' da questo blocco di sanremesi.
2: Sì, mi sono tolto e poi mi sono guardato io il festival, quindi sì.
1: Ok.
2: e poi niente, io allora collaboro con due arrangiatori, diciamo che l'arrangiatore è quello che io normalmente mi appoggio per i miei brani, che fino ad ora è stato lui l'arrangiatore principale, ha riscontrato tanti problemi con questa canzone. Diceva che lui non si sentiva in grado di arrangiare questo brano.
1: Ok.
2: Allora, okay, quindi lui ha messo i suoi limiti e io allora mi sono rivolta a un altro arrangiatore che ci ha trovato un feeling super e secondo me sarà una piccola risvolta.
1: Ok.
2: Sono molto fiducioso.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo, Diego, di averci fatto ascoltare appunto Nudo a metà, e ti aspetteremo per il prossimo singolo sicuramente, e mi hai promesso l'ultimo, però devi venire a Torino a presentare.
2: L'ultimo in presenza con l'album in mano te lo porto.
1: Ok.
2: È una promessa.
1: Ci conto, eh?
2: Certo.
1: Va bene. Diego, io ti ringrazio tanto e noi ci sentiremo prossimamente.
2: Grazie.
1: Io mi raccomando agli ascoltatori, ascoltate Nudo a metà.
2: Sempre.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao a tutti.

0: 9:15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: I colloqui Stati Uniti-Iran proseguono nonostante gli attacchi. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania al Ministero degli Esteri a Mosca. Meloni alla Camera, la figura autorevole UE, tratti con Mosca, tra poco dopo una pausa.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Giovedì 11 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. I colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di avere intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale a largo dell'Oman. Conflitto in Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. I 3 diplomatici fanno sapere le agenzie russe hanno in programma un incontro con un vice ministro. Ieri il ministro degli Esteri Lavrov aveva detto che erano stati gli ambasciatori dei paesi a chiedere l'incontro. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto Lavrov. Torniamo in Italia, l'UE individua una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Giorgia Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento, ma non delega, aggiunge. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, affermato ancora la Premier. Quanto al rapporto con Israele, l'Italia sosterrà le misure contro i coloni violenti che fomentano l'odio e l'estremismo e le sanzioni contro il ministro israeliano dopo l'inaccettabile comportamento contro i cittadini italiani della Foltiglia. Approfitto, conclude Meloni, per rispedire al mittente le sue dichiarazioni inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. E Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il servizio diplomatico dell'UE attivo da 15 anni. Lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante UE Callas e la ridistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione UE e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche del mondo. La cronaca. 8 fermi per mafia e estorsioni. Indagine della DDA della questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri delegati dalla procura hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Un'ultima notizia in chiusura questa sera. Al via i mondiali più grandi di sempre alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico, il calcio di inizio Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Che intenzioni hai adesso?
9: Vedere il mondo.
10: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
9: Sì.
11: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
12: Questo è Marion Rose.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: Warren, Fever Dream nel pomeriggio di Torino International. Si riapre l'appuntamento pomeridiano di Mary on the Road. Ben trovati come sempre da Maria Teresa Mirelli. In questo giovedì 11 giugno, insomma, il grande momento è arrivato. Iniziano ufficialmente i mondiali, la Coppa del Mondo FIFA 2026. Inizia tutto questa sera con la prima partita alle ore 21, quando insomma si vedranno contendersi la prima finale, ecco, definiamola così, Messico e Sudafrica, che ovviamente darà indubbiamente spettacolo, così come ci sarà un grande spettacolo per tutto quello che accompagnerà la Coppa del Mondo. Ma oggi, 11 giugno, si celebra anche la giornata internazionale del gioco, no? Proprio perché si deve riconoscere il gioco come elemento essenziale, soprattutto per i bambini, parliamo di quel tipo di gioco, dovrebbe insomma aiutare meglio i bambini ad esplorare un mondo anche legato a creatività e a fantasia. Andremo tra poco a parlare non solo del gioco, ma ovviamente di altre curiosità nel nostro appuntamento di Mary on the Road. Vi aspetto perché sarò con voi come sempre fino alle 17.
1: Torino International.

0: Together Together Tour 2026, questo è il nome del tour di Harry Styles, che è già partito proprio per raccontare il suo quarto album Kiss All The Time Disco Occasionally attraverso questa serie di concerti in diversi stati europei. C'è stata la parentesi ad Amsterdam e da domani invece sarà a Londra, in quello che è Wembley Stadium, dove sarà presente per 12 serate, il tutto appunto a partire dal 12 giugno. E nel frattempo a Londra c'è anche un negozio che apre oggi, un pop-up, come si suol dire, un pop-up store per essere più precisi, dal titolo sempre Together Together, che in realtà accompagna Harry Styles in tutte le sue date del tour e che permetterà ai fan di trovare tutto ciò che ha a che vedere con il mondo di Harry Styles e quindi tutto il merchandising che si potrà scoprire e magari scegliere prima di andare al concerto, oltre naturalmente ad essere un posto dove incontrare altri fan e magari iniziare insomma a cantare le canzoni che poi saranno chiaramente disponibili già dalla sera insieme al cantante così amato. Si parla anche di lui da un punto di vista del gossip, continua la sua storia d'amore con Zoe Kravitz. Addirittura si dice che entrambi abbiano fatto un tatuaggio della serie Chi se ne frega, ma lo dovevamo dire, soprattutto per coloro che seguono questa storia. E come al solito c'è sempre qualcuno che ipotizza, a proposito di matrimoni di VIP in questo 2026, che anche loro possano convolare a nozze entro l'anno. Vabbè, tutto questo ovviamente fa parte del gossip che insomma c'è come al solito per le varie star, che siano insomma calciatori, che siano eventualmente artisti, che siano cantanti. C'è sempre quel pizzico di curiosità che riguarda le loro vite. 15:24, una piccola pausa e poi rientriamo nell'appuntamento di Mary on the Road.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.restaurantemareluna.com.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: invece l'addio c'è stato per i Comacose, che si erano presentati proprio a Sanremo edizione 2023 attraverso questa lettera aperta che raccontava un loro allontanamento, ma con una volontà però di lottare per non perdersi, cosa che poi, ahimè, è accaduta. Ben ritrovati nell'appuntamento di Meron Road. Beh, sappiamo tutti oramai che oggi iniziano i mondiali di calcio edizione 2026 e tra l'altro una nota particolare deve essere data al famoso pallone, l'Adidas Trionda, che è stato realizzato appositamente per la FIFA. Il suo nome non è stato scelto a caso, anche perché significa tre onde, e perché proprio per la prima volta nella storia i mondiali non si giocano in un solo paese, ma in Canada, in Messico e negli Stati Uniti. Se guardiamo il pallone da calcio e lo guardiamo più da vicino, intanto si noteranno queste grafiche con i tre colori principali dei paesi ospitanti, blu, rosso e verde, e poi nascosti tra i disegni geometrici che ricordano appunto il movimento delle onde ci sono i simboli di ogni nazione, quindi la foglia d'acero canadese, l'aquila messicana e la stella degli Stati Uniti, e poi ci sono anche i dettagli dorati che in questo caso simboleggiano la Coppa del Mondo. Del resto il pallone è davvero speciale in quanto all'interno ha un chip che invierà dati in tempo reale alla sala del VAR ben 500 volte al secondo, e questo significa che gli arbitri sapranno al millesimo di secondo quando il pallone viene colpito da un giocatore, aiutandoli anche a decidere in un lampo i fuorigioco o anche quelli più dubbi o eventualmente i famosi gol fantasma. E poi c'è un'altra novità, il pallone è ricaricabile elettricamente, quindi prima del fischio d'inizio ogni pallone Trionda dovrà passare un po' di tempo attaccato alla corrente per assicurarsi che la batteria duri non soltanto i classici 90 minuti, ma anche i tempi supplementari, gli eventuali calci di rigore. Immaginate se dovesse mai spegnersi proprio sul più bello. Insomma, sarà sicuramente un gioco di calcio molto diverso da quello che solitamente abbiamo visto. Non ci resta che attendere l'inizio di questa sera e poi tifare, insomma, per la squadra preferita.
1: Torino International.

Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei. Mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

continuiamo a parlare di mondiali, di calcio, ovviamente non da un punto di vista tecnico, perché sicuramente non sono la persona più giusta, però per festeggiarli, a proposito di curiosità che arrivano da ogni parte del mondo, ci richiamo virtualmente a Londra, dove le strade della capitale si sono trasformate in una sorta di galleria d'arte. Infatti c'è un vero e proprio percorso artistico che si chiama Pride in the Quarter ed è una mostra super colorata e interattiva che è stata pensata per celebrare questa estate all'insegna chiaramente del calcio. Infatti 17 sono le sculture che rappresentano leoni e leonesse, proprio perché il leone è il simbolo della nazionale di calcio inglese e le leonesse anche perché è il mitico soprannome della nazionale femminile. Dunque ci sono queste 17 sculture di leoni e leonesse che sono sparse per le strade principali della città. Ma la cosa più bella è che nessuna di queste sculture è uguale all'altra, ognuna è stata dipinta e personalizzata da un artista diverso che ha usato dei colori accesi, delle forme geometriche, degli stili unici per raccontare il legame tra lo sport, l'arte e l'unione dei popoli. Quindi questo Pride in the Quarter Trail finirà il 10 agosto, avrete dunque tempo di vederle se andrete a Londra in questo periodo, e poi saranno successivamente messe all'asta per raccogliere fondi a sostegno di qualche iniziativa benefica. Torino, International Reality Radio. Quasi

0: loro sono due gemelli della I fratelli gemelli della Io sono Luca, brano che era stato presentato a Sanremo Giovani nell'edizione 2020 e quell'anno ce lo ricordiamo molto bene, sappiamo anche il motivo, così come ci ricorderemo bene questa edizione del campionato del mondo di calcio che ha cambiato molte cose, molte regole e anche il suo cerimoniale. Infatti prima del fischio d'inizio i calciatori delle due squadre, per esempio anche quelli che normalmente saranno in panchina, dovranno comunque entrare sul terreno di gioco, schierarsi a ridosso del cerchio di centrocampo durante la diffusione degli inni nazionali e a completare lo show pre-gara ci saranno tutta una serie di elementi visivi, tra cui uno striscione centrale nel cerchio di centrocampo, bandiere nazionali sventolate da addetti all'operazione e la presenza sul prato verde di un enorme logo FIFA. E poi non è tutto, ci sono una serie di nuove regole, come ad esempio il cartellino rosso per la mano davanti alla bocca o in caso di maglietta alzata a coprirla, perché i giocatori sappiamo che spesso cercano di nascondere ciò che dicono, ma se il destinatario delle parole è un calciatore della propria squadra, nessun problema. Se invece dovesse essere un avversario, ecco dunque che l'autore del gesto verrà immediatamente espulso per evitare insomma casi del passato che hanno creato non pochi problemi. Poi altra particolarità è che per evitare che i portieri tengano il pallone in mano troppo a lungo, rallentando il gioco, come già è avvenuto lo scorso anno, è stato introdotto dall'arbitro un conto alla rovescia di 5 secondi al mondiale. Vedremo il direttore di gara fare lo stesso anche per le rimesse laterali o i rinvii dal fondo. Se il gioco non viene ripreso entro la fine del countdown, il possesso della palla passa alla squadra avversaria. Poi se un giocatore viene curato sul terreno di gioco per un infortunio risolto il problema deve lasciare il campo e restare fuori per un minuto. I cambi dovranno essere super rapidi e avvenire in un tempo non superiore ai 10 secondi e se poi ovviamente si va oltre, in questo caso il subentrante dovrà restare fuori dal campo di gioco per un minuto prima di poter prendere parte alla partita. E poi tra l'altro, caldo o non caldo, in questo mondiale ci saranno due pause per bere in ogni partita. Gli arbitri infatti interromperanno il gioco al 22esimo e al 60esimo minuto per 3 minuti circa. E questa regola servirà a garantire condizioni uguali in tutte le partite. E poi naturalmente ci sarà anche il VAR che diventerà sempre più protagonista, di cui vi ho parlato anche prima, proprio per far sì che il gioco venga immediatamente interrotto qualora ci fossero insomma delle criticità che saranno ovviamente indicate. Insomma, tante le regole nuove, tante le conosceremo. Devo dire che al di là del calcio forse quello che mi appassionerà di più in questa competizione è soprattutto il pubblico e tutto quello che avverrà sugli spalti, perché sapere che i tifosi che provengono da tutto il pianeta faranno sicuramente uno spettacolo nello spettacolo. Quindi manca poco per l'inizio di questo grandissimo evento sportivo.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la studio dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Lumea

Robin Schulz e James Blunt, mancano davvero pochi minuti a chiudere questa prima parte di Merion Road e lo facciamo come al solito con una classifica per quanto riguarda le migliori città al mondo per musei e gallerie, perché c'è Time Out che ha pensato di elaborare questa classifica sulle opinioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo. E per quanto riguarda la categoria museale, regina indiscussa è come sempre lei Parigi, visto il 97% di gradimento, grazie anche al Louvre, al Museo d'Orsay, al Centre Pompidou. Al secondo posto c'è Madrid, al terzo invece per quanto riguarda il podio Londra, soprattutto grazie al fatto che molti musei risultano gratuiti. A rappresentare l'Italia in quella che è la top 10 c'è Firenze, che riesce comunque a conquistare il sesto posto. Se invece andiamo sul fronte delle gallerie d'arte, il primato passa ancora una volta a Londra, forse perché riesce ad avere sempre una scena artistica molto vivace in continua evoluzione, e poi Parigi in questo caso si piazza al secondo posto assieme a New York, dove riescono a conquistare oltre il 68% di gradimento. Anche l'Italia riesce ad essere presente e si ritaglia uno spazio importante grazie a Firenze che conquista il quarto posto, mentre Roma entra nella top 10 mondiale in settima posizione. Vi aspetto come sempre tra poco dopo il radiogiornale per il nuovo appuntamento di Merion Road.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: I colloqui Stati Uniti-Iran proseguono nonostante gli attacchi. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania al Ministero degli Esteri a Mosca. Meloni alla Camera, la figura autorevole UE, tratti con Mosca, tra poco dopo una pausa.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 11 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. I colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di avere intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale a largo dell'Oman. Conflitto in Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui. Dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky, i 3 diplomatici fanno sapere le agenzie russe hanno in programma un incontro con un viceministro. Ieri il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che erano stati gli ambasciatori dei paesi a chiedere l'incontro. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto Lavrov. Torniamo in Italia, l'UE individua una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la premier Giorgia Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento, ma non delega, aggiunge. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, ha affermato ancora la premier. Quanto al rapporto con Israele, l'Italia sosterrà le misure contro i coloni violenti che fomentano l'odio e l'estremismo e le sanzioni contro il ministro israeliano dopo l'inaccettabile comportamento contro i cittadini italiani della Foltiglia. Approfitto, conclude Meloni, per rispedire al mittente le sue dichiarazioni inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. E Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il servizio diplomatico dell'UE attivo da 15 anni. Lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante UE Callas e la ridistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione UE e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche del mondo. La cronaca, 8 fermi per mafia e estorsioni, indagine della DDA della questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri delegati dalla procura hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Un'ultima notizia in chiusura questa sera, al via i mondiali più grandi di sempre alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico, il calcio di inizio, Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: si ritorna davvero in maniera energica nel nostro appuntamento di Mary on the Road. Questa è la sua seconda ora e questo è giovedì 11 giugno. Bentrovati come sempre da Maria Teresa Mirelli fino alle 17. Vi avevo detto che oggi si celebra la giornata internazionale del gioco, quindi non solo per quanto riguarda il gioco del calcio, i mondiali di cui vi ho già parlato sufficientemente nella prima ora, ma questa giornata è un'occasione preziosa proprio per riflettere sul valore che il gioco rappresenta nella vita di ogni bambino e non solo. Spesso lo consideriamo un passatempo, però ricordiamoci che il gioco è molto di più: è scoperta, emozione, apprendimento, relazione, creatività, un linguaggio che dovremmo sempre far conoscere soprattutto all'infanzia dei bambini, anche perché è il primo vero strumento che i più piccoli utilizzano per conoscere se stessi e il mondo che li circonda. Quindi è importante anche da parte nostra, insomma, impegnarci quotidianamente per quella che è una giornata del gioco, facendolo ancora di più in questa speciale occasione dell'11 giugno. Tra poco entreremo nel vivo di questa seconda ora e andremo subito a scoprire un qualcosa di diverso. Ritorneremo in qualche modo a Londra, non per, diciamo, la parte artistica di cui vi ho già raccontato a proposito di calcio, ma perché c'è un'iniziativa che mi piace molto e che desidero condividere con voi. A Londra c'è una farmacia che vende rimedi per l'anima sotto forma di poesie, quindi nulla a che vedere con i classici medicinali. Ve lo racconto tra pochissimo, sempre qui su Torino International.
1: Torino International.

Shakira, Burna Boy, che insomma diventeranno protagonisti più che mai di questi mondiali, visto che sono ufficialmente coloro che ci portano ai mondiali con la musica e il loro inno, dai dai. Ma soprattutto, insomma, Shakira non è nuova a scrivere e comunque interpretare le colonne sonore legate alla storia dei mondiali di calcio. Una fra tutti è Waka Waka, canzone che era uscita a maggio del 2010 ed è riuscita a diventare davvero un tormentone, vendendo oltre 15 milioni di copie a livello globale e diventando uno dei singoli digitali più venduti nella storia. Ma alle 16:17, sempre nel pomeriggio di Torino International, vi avevo anticipato di questa speciale farmacia che si trova a Londra e a Oxford Street. Si chiama Poetry Pharmacy perché può essere descritta come un vero e proprio luogo di cura per la propria anima, perché a differenza delle normali farmacie, dove normalmente vi si chiede che cosa desiderate come medicinale, come vi sentite, qui è importante prendersi cura del proprio cuore tanto quanto del proprio corpo, e a volte il modo migliore per farlo, pensate un po', è una poesia. Quindi niente medicine, ma solo dei versi che possono consolare, rasserenare, farci riflettere e, qualora ne sentissimo il bisogno, anche farci versare qualche lacrimuccia. Sugli scaffali di questa speciale farmacia non troverete, come vi dicevo, i medicinali, ma libri, fogli, cartoncini e comunque pillole letterarie, tutte adibite ad ogni stato d'animo e sentimento, proprio per cercare la poesia giusta per noi. E soprattutto ci saranno delle persone pronte a dare consigli e, volendo, anche un abbraccio, perché c'è una poesia per ritrovare se stessi, una poesia per lasciare il passato alle spalle, una poesia per ritrovare la felicità perduta. C'è un verso per tutti, una parola per ognuno, basta saperla scovare in mezzo alle altre. Insomma, entrare in questa Poetry Pharmacy non è soltanto un'esperienza, ma è un viaggio bellissimo che, secondo me, tutti noi, almeno una volta nella vita, dovremmo compiere.

0: arrivato il momento dell'infomobilità, quindi appuntamento con la redazione e poi ci ritroviamo in questa seconda parte, sempre nel pomeriggio di Torino International.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Tu cosa fai questa sera? Una domanda che spesso ci poniamo, no? Così come lo dice Noemi con il brano prodotto dal discografico Vito Salamanca, che sicuramente ci accompagnerà nel corso dell'estate che si sta per avvicinare. Del resto mancano solo più 10 giorni e entreremo nel vivo di questa stagione tanto amata e allo stesso tempo tanto cercata. Ma ritorniamo al nostro appuntamento di Merond Road. A proposito di vacanze, molti di voi andranno alle Cinque Terre, no? Per vedere questi territori così belli, anche perché sono una delle mete sempre più richieste non solo da parte degli stranieri ma anche da parte degli stessi connazionali. Quindi tra Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Rio Maggiore, queste sono le vere Cinque Terre. Ci sono tantissimi percorsi da conoscere, qualcuno anche un po' ripido, stretto e anche molto scivoloso. Ecco perché prima di mettersi in cammino bisogna guardare le scarpe da indossare, perché adesso il Parco Nazionale delle Cinque Terre, già dal 2019 ma ancora di più in questi ultimi tempi, ha introdotto delle regole molto più severe sulle calzature da usare lungo i sentieri. L'obiettivo non è quello di punire i turisti per l'abbigliamento ma di ridurre gli incidenti e anche gli interventi di soccorso, che poi chiaramente bisogna affrontare a causa magari di qualche situazione particolare. Quindi eliminiamo le famose infradito, che possono andare bene solo ed esclusivamente in spiaggia ma non danno stabilità per altri tipi di percorsi, e cerchiamo insomma di evitare ogni tipo di infortunio e ogni tipo di criticità dettati insomma dalla nostra fantasia nell'indossare delle calzature che non vanno bene in quei casi. Anche perché ci sono adesso delle sanzioni che possono arrivare anche fino a 2.500 euro. Diciamo che l'importo varia in base alla situazione, al tratto percorso e al rischio generato dal comportamento del visitatore. Quindi non è una multa automatica ma una misura esclusivamente legata a questi percorsi delle Cinque Terre, i famosi i sentieri, che così permetteranno di effettuare la propria escursione in totale sicurezza, cercando ovviamente di adottare la giusta prudenza, ancora di più indossando le scarpe adeguate, ed è giusto insomma seguire queste poche ma precise regole.
1: Torino International.

0: statua della mia libertà, cioè Samuel, qui in versione insomma da solista, lasciati in quel periodo i Subsonica per iniziare questa sua sperimentazione, che tra l'altro è ben riuscita. Ma ritorniamo al nostro appuntamento di Marion Road e andiamo a scoprire una cosa che noi facciamo solitamente se prendiamo l'aereo. Appena insomma ci sistemiamo al posto, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di spegnere il cellulare o di metterlo nella cosiddetta modalità aerea, no, proprio perché ci dicono che non possiamo tenerli accesi, quindi tantomeno mandare messaggi, scrivere insomma su WhatsApp o guardare o chiamare, ecco. Però d'ora in poi le cose potranno cambiare per alcune compagnie aeree già a partire dal 2027, in quanto si sta creando un vero e proprio accordo con il wifi di Starlink di Elon Musk. Infatti c'è già una low cost europea che permetterà di chiamare a 9.000 metri di quota e quindi ad offrire anche una connessione online avanzata ai propri viaggiatori. L'installazione, come vi dicevo, inizierà già dai primi mesi del 2027, riguarderà tutti questi aerei della compagnia low cost, vabbè ve la dico, ma tanto non sto facendo pubblicità, Wizz Air, indipendentemente dalla rotta e dalla destinazione finale. Come vi dicevo, non è l'unica, perché gli accordi si stanno susseguendo anche per altre compagnie di linee che si apprestano ad offrire questo servizio di chiamate in aereo. Diciamo che il nuovo accordo ha già preso il volo. Certo è che se volevamo trovare un po' di pace senza sentire le chiacchiere del vicino, come spesso ci accade in treno o in spiaggia, adesso dovremo anche sopportare la chiamata dal volo.
1: Vrei să -ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santana, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

Duran Duran continuano ad essere ben presenti ed amare anche questo paese, visto che lo includono nel tour di questa estate 2026 con tre date: 7 luglio all'Arena di Verona, 9 luglio alla Reggia di Caserta e 11 luglio a Villa Manin. Devo dire che hanno scelto davvero dei luoghi molto molto belli e bravi Duran Duran qui nel pomeriggio di Torino International. Parliamo di novità, perché il passaporto, quello vero, adesso potrà essere inserito sul nostro smartphone attraverso la sua copia digitale, che ci permetterà di dimostrare chi siamo grazie all'ID Pass, la funzione che Google ha annunciato per Google Wallet e che sbarcherà in Italia entro l'estate. Un annuncio che già si è rivelato ad Amsterdam durante la manifestazione Money 2020 Europe, una delle vetrine principali del settore dei pagamenti, e quindi alcuni stati dell'Unione Europea, tra queste anche l'Italia, avrà appunto questa possibilità. Come si attiva? Intanto, per prima cosa, bisogna fotografare la pagina dei dati del passaporto, poi appoggiare il documento al telefono perché ne legga il chip biometrico, e infine registrare un breve video selfie per il riconoscimento facciale. Completata la verifica, il documento digitale verrà cifrato, salvato nella memoria protetta del dispositivo, e Google ha precisato che le informazioni non finiranno sul cloud, non transiteranno sul proprio server, ma resteranno esclusivamente sul telefono. Diciamo che oggi, per dimostrare di avere l'età richiesta su un sito, per esempio, che vende contenuti un po' particolari, o su una piattaforma con limiti di accesso, si finisce spesso per esibire un documento intero, no? Invece, attraverso l'ID Pass c'è un vero e proprio ribaltamento di questa logica, perché comunica solo l'informazione necessaria e quindi tutto il resto viene tenuto al riparo. Naturalmente bisogna anche fare una spiegazione per evitare equivoci. L'ID Pass di Google non è il portafoglio digitale dello Stato, perché quello è l'IT Wallet, che si può accedere solo tramite l'app IO ed è attivo per tutti i cittadini dal dicembre 2024, che permette di digitalizzare patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità con pieno valore legale. La differenza chiaramente è abissale, visto che i documenti dell'IT Wallet valgono nei controlli in presenza, come ad esempio un posto di blocco, mentre la versione di Google nasce esclusivamente per il mondo online e non sostituisce mai il documento fisico nel sistema pubblico. Però insomma, questa è una novità in più che valeva la pena raccontare, come sempre, qui su Torino International.

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

adesso vi racconto i nuovi trend, no, per quanto riguarda le vacanze. Ce n'è uno che ha a che fare proprio con gli animali domestici, quello di scambiare la casa, e fino a qui nulla di nuovo, ma con tanto di pet sitting incluso. Quindi nessuna richiesta ad amici e parenti di accudire cani e gatti, nessuna ricerca estenuante di strutture che accettino gli animali domestici e che siano attrezzate per il loro benessere, nessuna, insomma, pensione costosa. Ecco, della serie si lascia la propria casa a patto che ci si prenda cura dell'animale, che può essere un cane, un gatto, un coniglio nano. Ecco, questo scambio casa è una soluzione che sta diventando sempre più ampia e sempre più accessibile, e consente addirittura di risparmiare dai 200 ai 500 euro sul budget ferie. Allora, come funziona? Esistono intanto delle piattaforme specializzate come Home Exchange, Trusted House Sitter, Nomador, che mettono in connessione proprietari di casa con cani, gatti, conigli, pappagalli, disposti ad offrire ospitalità nella propria dimora, scambiare case in tutto il mondo e prendersi la cura degli animali. In sostanza, nel proprio profilo si indicano quali animali domestici sono presenti in casa e come gli ospiti dovranno occuparsene durante il soggiorno. Così si concorderanno tutti i dettagli prima di confermare lo scambio, e attraverso questa modalità si possono davvero visitare decine di capitali europee, ma anche destinazioni extraeuropee presenti negli States o in Canada, risparmiando sicuramente sui costi degli hotel e degli appartamenti. Poi lo scambio di case e attività di pet sitting può essere reciproco oppure modalità guest points, cioè qualcuno soggiorna a casa senza sborsare un euro e accudisce l'animale mentre i propri soggiornano altrove. Sembra una cosa banale, ma è un trend in crescita anche in Italia. Si è registrato addirittura un incremento del 52% di quelli che sono gli scambi in case pet friendly, e secondo una ricerca condotta su oltre 8.500 membri da Francia, Belgio, Spagna, Italia, Regno Unito, Canada, Stati Uniti, i viaggiatori che desiderano trascorrere le vacanze con i propri animali considerano questo scambio casa una soluzione di viaggio davvero più accessibile, ma soprattutto serena per i propri cuccioli. Quindi potrebbe essere un'altra novità e un'altra alternativa per le vostre prossime vacanze. Ci ritroviamo invece domani per un nuovo appuntamento di Meron Road, sempre a partire dalle 15. Adesso c'è Nick, a voi tutti una buona serata. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: I colloqui Stati Uniti-Iran proseguono nonostante gli attacchi. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania al Ministero degli Esteri a Mosca. Meloni alla Camera, la figura autorevole UE, tratti con Mosca, tra poco dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. I colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di avere intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale a largo dell'Oman. Conflitto in Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. I 3 diplomatici fanno sapere le agenzie russe hanno in programma un incontro con un viceministro. Ieri il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che erano stati gli ambasciatori dei paesi a chiedere l'incontro. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto Lavrov. Torniamo in Italia, l'UE individua una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la premier Giorgia Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento, ma non delega, aggiunge. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, affermato ancora la premier. Quanto al rapporto con Israele, l'Italia sosterrà le misure contro i coloni violenti che fomentano l'odio e l'estremismo e le sanzioni contro il ministro israeliano dopo l'inaccettabile comportamento contro i cittadini italiani della Foltiglia. Approfitto, conclude Meloni, per rispedire al mittente le sue dichiarazioni inaccettabili per Italia e poco dignitose per Israele. E Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il servizio diplomatico dell'UE attivo da 15 anni. Lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante UE Callas e la ridistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione UE e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche del mondo. La cronaca. 8 fermi per mafia e estorsioni. Indagine della DDA della questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri delegati dalla procura hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Un'ultima notizia in chiusura questa sera. Al via i mondiali più grandi di sempre alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico. Il calcio di inizio, Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Ovară plină de hituri. Summer.
6: Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: I colloqui Stati Uniti-Iran proseguono nonostante gli attacchi. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania al Ministero degli Esteri a Mosca. Meloni alla Camera, la figura autorevole UE, tratti con Mosca, tra poco dopo una pausa.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri primo piano. I colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di avere intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale a largo dell'Oman. Conflitto in Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. I 3 diplomatici fanno sapere le agenzie russe hanno in programma un incontro con un viceministro. Ieri il ministro degli Esteri Lavrov aveva detto che erano stati gli ambasciatori dei paesi a chiedere l'incontro. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto Lavrov. Torniamo in Italia, l'UE individua una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Giorgia Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento, ma non delega, aggiunge. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, ha affermato ancora la Premier. Quanto al rapporto con Israele, l'Italia sosterrà le misure contro i coloni violenti che fomentano l'odio e l'estremismo e le sanzioni contro il ministro israeliano dopo l'inaccettabile comportamento contro i cittadini italiani della Foltiglia. Approfitto, conclude Meloni, per rispedire al mittente le sue dichiarazioni inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. E Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il servizio diplomatico dell'UE attivo da 15 anni. Lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante UE Callas e la ridistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione UE e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche del mondo. La cronaca. 8 fermi per mafia e estorsioni. Indagine della DDA della Questura di Palermo e il Comando Provinciale dei Carabinieri, delegati dalla Procura, hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Un'ultima notizia in chiusura questa sera. Al via i mondiali più grandi di sempre alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico, il calcio di inizio, Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
7: Summer is happiness.
8: Summer's coming up.
9: Summer is one of my favorite times of year.
6: Summer is here. Summer is here.
10: Happy summertime.
6: I'm my number one station. Number one station.
4: Torino International.

0: Și da, într-un scenariu neobișnuit, eu rămân doar o fată obișnuită.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono una stagione.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Torino International News.
9: I colloqui Stati Uniti-Iran proseguono nonostante gli attacchi. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania al Ministero degli Esteri a Mosca. Meloni alla Camera, la figura autorevole UE, tratti con Mosca, tra poco dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. I colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di avere intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale a largo dell'Oman. Conflitto in Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. I 3 diplomatici fanno sapere le agenzie russe hanno in programma un incontro con un viceministro. Ieri il ministro degli Esteri Lavrov aveva detto che erano stati gli ambasciatori dei paesi a chiedere l'incontro. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto Lavrov. Torniamo in Italia, l'UE individua una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Giorgia Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento, ma non delega, aggiunge. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, affermato ancora la Premier. Quanto al rapporto con Israele, l'Italia sosterrà le misure contro i coloni violenti che fomentano l'odio e l'estremismo e le sanzioni contro il ministro israeliano dopo l'inaccettabile comportamento contro i cittadini italiani della Foltiglia. Approfitto, conclude Meloni, per rispedire al mittente le sue dichiarazioni inaccettabili per Italia e poco dignitose per Israele. E Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il servizio diplomatico dell'UE attivo da 15 anni. Lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante UE Callas e la ridistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione UE e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche del mondo. La cronaca. 8 fermi per mafia e estorsioni. Indagine della DDA della questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri delegati dalla procura hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Un'ultima notizia in chiusura questa sera, al via i mondiali più grandi di sempre alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico, il calcio di inizio, Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
14: Summer is here. Summer is here.
15: Happy summertime.
14: I'm my number one station.
2: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo per lo più stabile su tutte le regioni, ma con molte velature in transito. Maggiori addensamenti sulle Alpi centro-orientali con locali piovaschi. Al pomeriggio ancora addensamenti sulle Alpi centro-orientali con locali piogge, soleggiato sul resto del nord. In serata è nottata tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni. Al centro, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con il transito di velature, al pomeriggio attesi cieli soleggiati su tutti i settori, tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni. Al sud e sulle isole, al mattino stabilità diffusa al sud con cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne tra Calabria e Sicilia con possibili acquazzoni o temporali sui rilievi calabri, per lo più soleggiato altrove, in serata torna il tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al centro-nord e sulla Sardegna, in calo al sud e sulla Sicilia. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Torino International.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: I colloqui Stati Uniti-Iran proseguono nonostante gli attacchi. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania al Ministero degli Esteri a Mosca. Meloni alla Camera, la figura autorevole UE, tratti con Mosca, tra poco dopo una pausa.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. I colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di avere intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale a largo dell'Oman. Conflitto in Ucraina. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. I 3 diplomatici fanno sapere le agenzie russe hanno in programma un incontro con un viceministro. Ieri il ministro degli Esteri Lavrov aveva detto che erano stati gli ambasciatori dei paesi a chiedere l'incontro. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto Lavrov. Torniamo in Italia, l'UE individua una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Giorgia Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento, ma non delega, aggiunge. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, ha affermato ancora la Premier. Quanto al rapporto con Israele, l'Italia sosterrà le misure contro i coloni violenti che fomentano l'odio e l'estremismo e le sanzioni contro il ministro israeliano dopo l'inaccettabile comportamento contro i cittadini italiani della Foltiglia. Approfitto, conclude Meloni, per rispedire al mittente le sue dichiarazioni inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. E Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il servizio diplomatico dell'UE attivo da 15 anni. Lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante UE Callas e la ridistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione UE e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche del mondo. La cronaca. 8 fermi per mafia e estorsioni. Indagine della DDA della questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri delegati dalla procura hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Un'ultima notizia in chiusura questa sera. Al via i mondiali più grandi di sempre alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico, il calcio di inizio Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
4: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
5: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Abbiamo per la quinta volta ospite Diego Kemp. Ciao Diego.
6: Ciao, ciao Cosimo.
5: Ciao, quinta volta perché man mano andiamo avanti con i brani e non solo, anche con i colori, giusto?
6: Con i colori e con i brani, certo, bisogna finire ormai il ciclo.
5: E anche con le emozioni, perché ogni colore, ogni brano è un'emozione diversa.
6: È vero, è vero. Ogni colore, ogni brano raffigura una parte del mio vissuto e anche il percorso musicale che sto affrontando con l'album.
5: Mm-hmm. Allora, hai appena, con questa canzone, hai appena superato il giro di boa, perché sono 8 canzoni che saranno poi le canzoni che rappresenteranno l'album che poi ci sarà più avanti, che il titolo è Arcoveleno, e questo singolo appunto Nudo a metà è la quinta, quindi appunto il giro di boa è cominciato al ritorno, no? Come si dice in gergo.
6: Sì, siamo nella via di ritorno.
5: Nella via di ritorno per concludere gli altri 4. Hai scelto 8 canzoni, tipo come gli LP di una volta, 4 da un lato e 4 dall'altro.
6: Giustissimo. Allora, vanno più che bene, dai, oggi a volte escono anche con 5, 6.
5: 8 penso che sia il numero perfetto.
6: Il numero perfetto, sì, l'infinito è al contrario.
5: È anche il mio numero fortunato. Allora Campo Minato, la prima canzone, e Sbaglia la festa, la seconda, Parentesi, giusto, la terza, Addominali, la quarta, che pian piano abbiamo sempre intervistato appunto te per queste canzoni.
6: Sì, ormai è un
5: appuntamento fisso
6: nostro.
5: E questa volta invece Nudo a metà. Allora, raccontami, ho visto che rappresenta il rosso questa volta, quindi la parte più sensuale. Raccontami un pochino, esatto, che cosa racconta questo brano.
6: Allora, questo brano praticamente è la parte più impulsiva e emotivamente anche la più vulnerabile del mio progetto, delle mie emozioni che vado rappresentando, mm-hmm, con appunto il colore rosso, che magari potrebbe essere visto anche come forza, rabbia, ma in questo momento io mi sono soffermato sulla parte più sensuale, vulnerabile, quella un po' più, diciamo, erotica, via.
5: Anche un po' addirittura.
6: Sound. Sì. Sì, perché mi piace poi specchiare, cioè toccare un po' tutte le emozioni, no? Uh-huh. Con questo album.
5: Racconta appunto la canzone, è un'attesa reale, no? Quindi un incontro costruito attraverso messaggi, tensione, desiderio, immaginazione di due persone che si cercano per tutta la notte. Ma esatto, è una storia, quindi quella attuale o no?
6: No, è una storia che avevo passata. Ora no, ora l'attesa diciamo dura meno. Non è mai stata finita come quella notte. Quella lì è stata una storia passata, che poi in realtà la storia è un complimento, però sono varie incontri che poi l'ultimo non è mai avvenuto, e io ho vissuto, diciamo, questa notte sensuale soltanto poi nel mio pensiero, perché poi non è mai successo.
5: È andata a buca,
6: sì, con varie poi scuse, ma alla fine poi non è mai successo. Forse è stato meglio, però quello non lo sapremo mai.
5: Ma io penso di sì, perché adesso il tuo amore è un amore intenso e felice, quello si vede.
6: Allora, sì, quello sì.
5: Io direi, andiamo a presentare Nudo a metà e poi dopo ne parliamo ancora un attimo.
6: Ok,
5: buon ascolto. Nudo a metà, grazie. Diego Kemp.

0: Osimo Alfano.
1: Siamo tornati con Diego Kent. Diego, allora, abbiamo sentito una canzone che è uscita da pochissimo, il 29 di maggio.
2: Sì.
1: E Nudo Metà, anche queste sonorità, no? Che come dicevi te, anche che ti porta un po' in questo colore rosso, in questo anche che si vede poi nei reel, no? Che è dove.
2: Sì.
1: Dove anche dalla copertina già si capisce, sei lì che aspetti. La copertina è cambiata un paio di volte perché avevo visto un provino che era un po' diverso.
2: Sì, allora, perché non sono mai convinto io delle mie cose, no? Alla fine poi ci rimugino e cambio sempre, soprattutto la notte, io stravolgo tutti i miei piani, cambio canzoni, poi ci ritorno. E questa praticamente sì, è un, sono delle immagini che poi verrà poi spiegato meglio nel reel.
1: Uh-huh.
2: E sono delle immagini che sono sempre con queste luci rosse, appunto per dare sempre tematica al capitolo.
1: Uh-huh.
2: Di attese, un bicchiere di vino, insomma,
1: cellulare,
2: momenti, cellulare con messaggi, arrivo, no, aspetta, no, e quindi per questa attesa, diciamo, messa in immagine.
1: E quindi in copertina ti eri addormentato alla fine?
2: Alla fine sì, no, poi mi sono addormentato veramente, e il bello è che poi in quel momento anche il mio, diciamo, più grande amico stava vivendo più o meno la stessa cosa.
1: Mm-hmm.
2: Non mi ricordo se fu la stessa notte, ma entrambi, diciamo, avevamo... ora non mi ricordo se forse due o tre giorni dopo la stessa situazione che io descrivevo a lui. Lui, no, mi è successo anche, cioè, semplicemente sono abbastanza una canzone perché è troppo epica, sì, a tutte e due la stessa cosa, no, non va bene.
1: Mm-hmm.
2: E quindi l'ho sottolineata questa cosa successa e ho fatto la canzone.
1: Ok, sappiamo che noi, almeno so più che altro, che questa canzone deve uscire sotto il periodo sanremese, quindi poi giustamente per dare spazio al periodo sanremese ed evitare che andasse dispersa appunto in quelle canzoni, hai voluto aspettare un pochino per farlo uscire.
2: Sì, abbiamo aspettato un po', appunto proprio perché usciva nel periodo sanremese e insieme sia al produttore che all'arrangiatore avevamo scelto che questo non era il momento più ideale.
1: Mm-hmm.
2: Soprattutto perché poi competere con la settimana di Sanremo, di artisti in gara, uno normalmente
1: più dispersivo.
2: Io stesso ascolterei le canzoni di Sanremo, quindi...
1: Ma quello non è vero, perché io ho fatto delle interviste in quel periodo e sono stato ascoltato lo stesso, anche se non ero a sanremesi, però comunque hai fatto bene perché così almeno ti sei tolto un po' da questo blocco di sanremesi.
2: Sì, mi sono tolto e poi mi sono guardato io il festival, quindi sì.
1: Ok.
2: e poi niente, io allora collaboro con due arrangiatori, diciamo che l'arrangiatore è quello che io normalmente mi appoggio per i miei brani, che fino ad ora è stato lui l'arrangiatore principale, ha riscontrato tanti problemi con questa canzone. Diceva che lui non si sentiva in grado di arrangiare questo brano.
1: Ok.
2: Allora, okay, quindi lui ha messo i suoi limiti e io allora mi sono rivolta a un altro arrangiatore che ci ho trovato un feeling super e secondo me sarà una piccola risvolta.
1: Ok.
2: Sono molto fiducioso.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo, Diego, di averci fatto ascoltare appunto Nudo Metà, e ti aspetteremo per il prossimo singolo sicuramente, e me l'hai promesso, l'ultimo però devi venire a Torino a presentare.
2: L'ultimo in presenza con l'album in mano te lo porto.
1: Ok.
2: È una promessa.
1: Ci conto,
2: Certo.
1: Va bene. Diego, io ti ringrazio tanto e noi ci sentiremo
2: grazie
1: prossimamente. Io mi raccomando agli ascoltatori, ascoltate Nudo Metà.
2: Sempre.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao a tutti.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta manna musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Я не верю.
1: Этого не может быть. Этого не может быть.
2: Поехали.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole la
2: Stagge. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.